0: lacrime, ecco-la avvocata nostra, e vostri occhi misericordiosi a noantri rimirai, e dopo de questo esilio, mostrene Gesù, benedetto frutto del vostro ventre, o clemente, o piedosa, o dolce sempre Vergine Maria.
1: Supplichè par noantre, Santa Mamma di Dio,
2: perché saremo degni delle promesse del Cristo.
1: Vergine de Fatima,
2: prega par noantri.
1: Sia lodato il nostro Signor Gesù Cristo,
2: che par sempre sia lodato.

0: Adesso qua nelle montagne, che ora che lì è l'ora? 8:27. Un buon giorno per voi. Catarina sta pedindo una musica, pediu, andando per tutta la galera. Vamos lá, ciao, che chi sta?
1: Allô!
0: Allô, dona! Buongiorno, buongiorno. Cadê a musica? Agora sim.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia un errore. E hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico